0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
3: It's the new style.
4: Radio La Voce.
6: Baby K.

0: number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Sono le 2 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce

0: Sono le 3.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: solo allegria. Vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Mi piace. Like it. Ti voglio. Ti sei like it.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
3: Basta poco a fare impressione. Basta poco

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's the new style.
1: Radio La Voce.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Sono le 4:01.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: dobbiamo stare.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: It's the new time.
8: Radio La Voce.

cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

L'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare la.

come ha deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 6:04.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Okay, stand by, 13, we're looking at it. Okay, stand by, 13.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce. Y'all just get up and dance.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 9 giugno, che apriamo con le elezioni amministrative che si sono svolte nel Sarrabus e nel Girrei. Iniziamo con Muravera, dove ha votato il 53,8% degli aventi titolo. Ha stravinto la lista L'altra Muravera, che è riuscita nell'intento di eleggere sindaca Francesca Matana con 2.358 voti, pari all'88,8% dei consensi. La lista Muravera Insieme, con candidato sindaco Michele Secci, ha ottenuto appena 299 voti, pari all'11,3%. Una vittoria netta che non lascia spazio a dubbi, ma sentiamo ai nostri microfoni la nuova sindaca subito dopo la conquista della poltrona di prima cittadina di Muravera.
4: Allora, sento assolutamente tutta la responsabilità. La sento, i muraverisi hanno dato un segnale forte e hanno riposto in noi la loro fiducia. Sento responsabilità, però sono anche consapevole delle potenzialità della mia squadra. È una bella squadra formata da persone con competenze diversificate. Io credo che ci siano le condizioni per poter fare bene. Noi ce la metteremo tutta, sicuramente metteremo tutte le nostre energie a disposizione del portare avanti quello che è il nostro programma elettorale. Quindi sento responsabilità, sì, ma ho anche la consapevolezza delle potenzialità della mia squadra. Piuttosto che delibere o cantieri, la primissima cosa che penso faremo è sicuramente una riunione con tutto il personale. Abbiamo necessità di riorganizzare gli uffici, abbiamo necessità di capire quali sono state le criticità degli ultimi periodi e anche la nostra volontà di dar loro degli obiettivi che siano chiari. Quindi la prima cosa che faremo sarà sicuramente quella di aprire un dialogo con gli uffici. E poi ti dico anche un'altra cosa, ci troviamo comunque con la stagione turistica avviata, quindi sarà importante vedere che cosa sta partendo, cosa è già stato deliberato a livello di progettazione, a livello di appalto e quindi tutti i servizi per le spiagge. Quindi sicuramente le prime cose che dovremo fare saranno queste. Allora, noi abbiamo dedicato un intero capitolo del nostro programma alla programmazione, appunto. Abbiamo indicato quanto fosse importante fare le opere o completare quelle che sono appunto incompiute, e per fare questo noi dobbiamo partecipare ai finanziamenti. La cosa importante però per partecipare ai finanziamenti è quella di farsi trovare pronti, quindi il comune deve avere assolutamente nel cassetto un parco progetti da candidare ai bandi. Quindi una delle cose che faremo con massima priorità, anche questa, sarà quella di verificare le eventuali progettazioni già pronte oppure di incaricare tecnici anche esterni all'organizzazione comunale affinché appunto predispongano questi progetti. Cioè noi dobbiamo farci trovare pronti ai bandi, questo è fondamentale per intercettare i finanziamenti. Allora, sicuramente per quanto riguarda giovani e anziani, individuare degli spazi per loro. Sono fondamentali degli spazi di aggregazione, ad oggi mancano, quindi gli spazi di aggregazione sono la socialità, sono anche prevenzione ed è fondamentale per una buona amministrazione individuarli. Per quanto riguarda invece le imprese e il commercio, noi abbiamo fatto dei tavoli tematici durante la nostra campagna elettorale e in generale le attività commerciali ci hanno chiesto di puntare sul decoro, di cercare di rendere più bello e più attrattivo e accogliente il nostro paese. Io di mio punterei anche su un'altra cosa, cioè la rinascita del centro commerciale naturale. È stato istituito a Costa Rei, quindi un'associazione tra i commercianti, può beneficiare di contributi regionali e insomma tutto è necessario per poter ripartire in un settore che in questo momento non gode di buona salute, non solo nel nostro centro, però con piccole attività a mio avviso potrebbe esserci un significativo miglioramento. Ve l'ho rivolto veramente poco fa. Semplicemente collaboreremo, perché tutti quanti vogliamo il bene per questo paese, quindi dobbiamo collaborare. La campagna elettorale è stata corretta, è stata pagata, insomma l'abbiamo apprezzata entrambi. Quindi sicuramente collaborare, perché adesso noi dalla nostra squadra entreranno 11 consiglieri oltre il sindaco. Qua a Muravera c'è tanto da fare, non basta, serve il supporto di tutti, quindi io rivolgo l'appello a lui ma anche all'intera comunità. Aiutateci a ritrovarci.
3: E dopo Muravera vediamo la situazione di Villa Puzzu, dove ha votato il 61,9% degli aventi diritto. È stato eletto sindaco Pierpaolo Piu, che con la lista Villa Puzzu Progetto Comune ha ottenuto 1.477 voti, conquistando il 52,1% dei consensi. La lista Villa Puzzu Facciamo 31, capeggiata da Denis Piras, ha ottenuto 1.360 voti, attestandosi al 47,9% dei voti. Una vittoria di 116 punti che sono risultati significativi. Ma ascoltiamo anche la voce del neosindaco Pierpaolo Piu ai microfoni del nostro inviato.
0: Sì, Mario, grazie intanto a tutti quanti, ovviamente ringrazio tutto il mio gruppo, ma ringrazio anche gli avversari, perché noi uomini di sport lo sappiamo che per saper vincere bisogna saper perdere. I ragazzi della lista Facciamo 31 mi hanno aspettato fuori in buona parte per farmi le congratulazioni e gli auguri, e questo è un gesto molto importante, perché significa che uno deve capire che si governa per tutti, ed è un fatto importantissimo, e sono molto contento di questo gesto, che il primo che ha trovato lì appena sono arrivato, mi hanno aspettato fuori e mi hanno accolto loro, poi dopo ovviamente tutta la mia truppa e il mio gruppo. Quindi adesso c'è da lavorare tanto, perché lo sapevo in principio, perché come ho sempre detto, quando uno decide di prendere un impegno così gravoso sa benissimo cosa gli aspetta, ma siamo anche abituati a lavorare, perché lavoriamo da piccoli, avevo 13 anni, quindi lavoro una fatta tanto, e in tutte le cose che ho fatto ho sempre cercato di farle al meglio e di cercare sempre di riportare, di portare i risultati all'alto. Quindi anche in questo impegno farò il massimo di quello che io posso fare, e sicuramente non deluderemo i cittadini tutti quanti. Primo intervento da fare sicuramente è pulire il paese e il vettore urbano, per la prima cosa sulla quale ci siamo battuti, e poi dopo domani bisogna avere informazioni urgenti riguardo al ponte di Ferra, perché è un'altra cosa che ha creato molto disagio sia sociale che psicologico, non può diventare un'abitudine. Quindi sul ponte dobbiamo assolutamente e immediatamente avere i contatti con chi di dovere, per capire un attimo cosa c'è da fare con la massima urgenza. Mario, innanzitutto ricordo una cosa, che venivamo da 11 anni di una legislatura guidata da un sindaco, sì, che è diventato anche nel frattempo consigliere regionale, quindi partivamo dalle ultime elezioni con una differenza tra le due liste che c'erano di 1.500 voti. Quindi se tu pensi che in poco tempo abbiamo ridotto questo gap, arrivando anche a una situazione comunque di pareggio, che si è andato avanti di 116-117, quello che ovviamente è stato fatto un grosso lavoro, ma un lavoro comunque sia fatto in poco tempo, abbiamo cercato di raccontare quello che pensavamo. Ovviamente considero anche che oggi come oggi io non ne conosco al 100% quali sono i dati di bilancio, i dati amministrativi, quindi io dovrò nei primi giorni per forza di cose verificare lo stato di quello che è stato fatto e di quello che c'è, quindi bisogna correre immediatamente, anche perché siamo all'8 di giugno e quindi c'è l'estate alle porte, se non che sia che è già iniziata, quindi bisogna vedere subito nello specifico quali sono gli atti e qual è la situazione economico-finanziaria del comune. Avrò un attimo da fare delle verifiche per poi dopo decidere, però ti ricordo che dobbiamo correre su diversi fronti perché c'è necessità. Mario, il dialogo deve continuare, perché l'ho detto e l'ho ripetuto in tutte le riunioni,
1: sì,
0: che ho fatto.
1: In effetti.
0: Noi siamo una parte passante di amministrazione, che non sai quanto dura, e per quello che dura tu devi dare il servizio e mettere il tuo tempo a disposizione, ma noi dobbiamo amministrare per ciò che sono le esigenze dei cittadini, perché noi dobbiamo fare quello che serve al paese. C'è poco da fare, perché come ho detto e ridetto, io non ho nessun tipo di interesse nel mio territorio, perché ho le mie attività, il mio lavoro fuori, quindi io devo fare per forza di cose quello che serve ai cittadini, e c'è poco da girare. Il paese ha tante cose che nel tempo probabilmente sono state tralasciate, ma sono scelte amministrative. Ripeto, io non discuto quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto di buono va comunque portato avanti, perché bisogna ripartire da lì. E qui pian piano probabilmente dovrai metterti a verificare e portare avanti l'azione amministrativa che noi abbiamo proposto in campagna elettorale e che comunque sia come programma abbiamo definito. Però comunque c'è bisogno di lavorare, lavorare, lavorare.
3: E dopo il Sarrabus vediamo tutti gli altri risultati. A Burcei ha vinto la lista Nuovi Orizzonti per Burcei e quindi il nuovo sindaco del paese è Marcello Malloru, che ha ottenuto 887 voti conquistando il 63,5% dei consensi. Siederanno ai banchi dell'opposizione Maria Clotilde Scalas, che con la sua Viviamo Burcei ha ottenuto 510 voti conquistando il 36,5% dei consensi. A Ballao ha vinto la lista Rinascita e Coesione per Ballao, appeggiata da Severino Cubeddu, che con i suoi 289 voti ha conquistato il 55,3% dei consensi. Al secondo posto si è classificata la lista Fare per Ballao di Emanuela Loci con 232 voti, pari al 44,4% dei consensi. Lo 0,2% è il risultato ottenuto dalle altre due liste, rispettivamente Progetto Popolare di Rosario Milo, che così come Insieme di Gianluca Garau hanno ottenuto un solo voto a testa. A Goni ha vinto la lista Goni Riccardo De Lusso sindaco con 167 voti e il 67,9% dei voti. Secondo posto per la lista Fenice di Goni con 78 voti e il 31,7%, e a seguire la terza lista Insieme di Francesco Raucci con un voto pari allo 0,4%. A Silius ha vinto Marino Mulas con la sua lista Impari Bodeus Sempri con 420 voti e il 57,5% dei consensi. Si siederà sui banchi dell'opposizione Rita Porru con la lista Ripartiamo da Silius, che ha ottenuto 310 voti, pari al 42,5% dei voti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: giorno che dura il doppio.
1: Voglio, voglio ballare nuda,
0: sposarmi per dire soltanto
1: voglio, amarti come un cane,
0: strappare, palpare, capire che
1: voglio.
2: Sono le 8 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Grazie.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news,
2: informazione,
1: locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 9 giugno, che apriamo con le elezioni amministrative che si sono svolte nel Sarrabus e nel Girrei. Iniziamo con Muravera, dove ha votato il 53,8% degli aventi titolo. Ha stravinto la lista L'altra Muravera, che è riuscita nell'intento di eleggere sindaca Francesca Matana con 2.358 voti, pari all'88,8% dei consensi. La lista Muravera Insieme, con candidato sindaco Michele Secci, ha ottenuto appena 299 voti, pari all'11,3%. Una vittoria netta che non lascia spazio a dubbi, ma sentiamo ai nostri microfoni la nuova sindaca subito dopo la conquista della poltrona di prima cittadina di Muravera.
5: Allora, sento assolutamente tutta la responsabilità. La sento, i muraveresi hanno dato un segnale forte e cioè hanno riposto in noi la loro fiducia. Sento responsabilità, però sono anche consapevole delle potenzialità della mia squadra. È una bella squadra formata da persone con competenze diversificate. Io credo che ci siano le condizioni per poter fare bene. Noi ce la metteremo tutta, sicuramente metteremo tutte le nostre energie a disposizione del portare avanti quello che è il nostro programma elettorale. Quindi sento responsabilità, ma ho anche la consapevolezza delle potenzialità della mia squadra. Piuttosto che delibere o cantieri, la primissima cosa che penso faremo è sicuramente una riunione con tutto il personale. Abbiamo necessità di riorganizzare gli uffici, abbiamo necessità di capire quali sono state le criticità degli ultimi periodi e anche la nostra volontà di dar loro degli obiettivi che siano chiari. Quindi la prima cosa che faremo sarà sicuramente quella di aprire un dialogo con gli uffici. E poi dico anche un'altra cosa, ci troviamo comunque con la stagione turistica avviata, quindi sarà importante vedere che cosa sta partendo, cosa è già stato deliberato a livello di progettazione, a livello di appalto e quindi tutti i servizi per le spiagge. Quindi sicuramente le prime cose che dovremo fare saranno queste. Allora, noi abbiamo dedicato un intero capitolo del nostro programma alla programmazione, appunto. Abbiamo indicato quanto fosse importante fare le opere o completare quelle che sono appunto incompiute, e per fare questo noi dobbiamo partecipare ai finanziamenti. La cosa importante però per partecipare ai finanziamenti è quella di farsi trovare pronti, quindi il comune deve avere assolutamente nel cassetto un parco progetti da candidare ai bandi. Quindi una delle cose che faremo con massima priorità, anche questa, sarà quella di verificare le eventuali progettazioni già pronte oppure di incaricare tecnici anche esterni all'organizzazione comunale affinché appunto predispongano questi progetti. Cioè noi dobbiamo farci trovare pronti ai bandi, questo è fondamentale per intercettare i finanziamenti. Allora, sicuramente per quanto riguarda giovani e anziani, individuare degli spazi per loro. Sono fondamentali degli spazi di aggregazione, ad oggi mancano, quindi gli spazi di aggregazione sono la socialità, sono anche prevenzione ed è fondamentale per una buona amministrazione individuarli. Per quanto riguarda invece le imprese e il commercio, noi abbiamo fatto dei tavoli tematici durante la nostra campagna elettorale e in generale le attività commerciali ci hanno chiesto di puntare sul decoro, di cercare di rendere più bello e più attrattivo e accogliente il nostro paese. Io di mio punterei anche su un'altra cosa, cioè la rinascita del centro commerciale naturale. È stato istituito a Costa Rei, quindi è un'associazione tra i commercianti, può beneficiare di contributi regionali e insomma tutto è necessario per poter ripartire in un settore che in questo momento non gode di buona salute, non solo nel nostro centro, però con piccole attività a mio avviso potrebbe esserci un significativo miglioramento. Ve l'ho rivolto veramente poco fa. Semplicemente collaboreremo, perché tutti quanti vogliamo il bene per questo paese e quindi dobbiamo collaborare. La campagna elettorale è stata corretta, è stata pagata, insomma l'abbiamo apprezzata entrambi. Quindi sicuramente collaborare, perché adesso noi dalla nostra squadra entreranno 11 consiglieri oltre il sindaco. Qua a Muravera c'è tanto da fare, non basta, serve il supporto di tutti, quindi io rivolgo l'appello a lui ma anche all'intera comunità. Aiutateci a ritrovarci.
4: E dopo Muravera vediamo la situazione di Villa Puzzu, dove ha votato il 61,9% degli aventi diritto. È stato eletto sindaco Pierpaolo Piu, che con la lista Villa Puzzu Progetto Comune ha ottenuto 1.477 voti, conquistando il 52,1% dei consensi. La lista Villa Puzzu Facciamo 31, capeggiata da Denis Piras, ha ottenuto 1.360 voti, attestandosi al 47,9% dei voti. Una vittoria di 116 punti che sono risultati significativi. Ma ascoltiamo anche la voce del neosindaco Pierpaolo Piu ai microfoni del nostro inviato.
0: Sì, Mario, grazie intanto a tutti quanti, ovviamente ringrazio tutto il mio gruppo, ma ringrazio anche gli avversari, perché noi uomini di sport lo sappiamo che per saper vincere bisogna saper perdere. I ragazzi della lista Facciamo 31 mi hanno aspettato fuori in buona parte per farmi le congratulazioni e gli auguri, e questo è tutto. Un gesto molto importante, perché significa che uno deve capire che si governa per tutti, ed è un fatto importantissimo, e sono molto contento di questo gesto, che il primo che ha trovato lì appena sono arrivato, mi hanno aspettato fuori e mi hanno accolto loro, poi dopo ovviamente tutta la mia truppa e il mio gruppo. Quindi adesso c'è da lavorare tanto, perché lo sapevo in principio, perché come ho sempre detto, quando uno decide di prendere un impegno così gravoso sa benissimo cosa gli aspetta, ma siamo anche abituati a lavorare, perché lavoriamo da piccoli, avevo 13 anni, quindi lavoro una fatta tanto, e in tutte le cose che ho fatto ho sempre cercato di farle al meglio e di cercare sempre di riportare, di portare i risultati all'alto. Quindi anche in questo impegno farò il massimo di quello che io posso fare, e sicuramente non deluderemo i cittadini tutti quanti. Primo intervento da fare sicuramente è pulire il paese e il vettore urbano, che è la prima cosa sulla quale ci siamo battuti, e poi dopo domani bisogna avere informazioni urgenti riguardo al ponte di Ferra, perché è un'altra cosa che ha creato molto disagio sia sociale che psicologico, non può diventare un'abitudine. Quindi sul ponte dobbiamo assolutamente e immediatamente avere i contatti con chi di dovere, per capire un attimo cosa c'è da fare con la massima urgenza. Mario, innanzitutto ricordo una cosa, che venivamo da 11 anni di una legislatura guidata da un sindaco, sì, che è diventato anche nel frattempo consigliere regionale, quindi partivamo dalle ultime elezioni con una differenza tra le due liste che c'erano di 1.500 voti. Quindi se tu pensi che in poco tempo abbiamo ridotto questo gap, arrivando anche a una stessa frattempo consigliere regionale, quindi partivamo dalle ultime elezioni con una differenza tra le due liste che c'erano di 1.500 voti. Quindi se tu pensi che in poco tempo

0: di quello che è stato fatto e di quello che c'è, quindi bisogna correre immediatamente, anche perché siamo all'8 di giugno e quindi c'è l'estate alle porte, se non che sia che è già iniziata, quindi bisogna vedere subito nello specifico quali sono gli atti e qual è la situazione economico-finanziaria del comune. Avrò un attimo da fare delle verifiche per poi dopo decidere, però ti ricordo che dobbiamo correre su diversi fronti perché c'è necessità. Mario, il dialogo deve continuare perché l'ho detto e l'ho ripetuto in tutte le riunioni che ho fatto.
1: In effetti.
0: Noi siamo una parte passante di amministrazione che non sai quanto dura e per quello che dura tu devi dare il servizio e mettere il tuo tempo a disposizione, ma noi dobbiamo amministrare per ciò che sono le esigenze dei cittadini. Perché noi dobbiamo fare quello che serve al paese, c'è poco da fare, perché come ho detto e ridetto io non ho nessun tipo di interesse nel mio territorio perché ho le mie attività, il mio lavoro fuori, quindi io devo fare per forza di cose quello che serve ai cittadini e c'è poco da girare. Il paese ha tante cose che nel tempo probabilmente sono state tralasciate, ma sono scelte amministrative, ripeto, io non discuto quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto di buono va comunque portato avanti perché bisogna partire da lì. E qui pian piano probabilmente dovrai metterti a verificare e portare avanti l'azione amministrativa che noi abbiamo proposto in campagna elettorale e che comunque sia come programma abbiamo definito, però comunque c'è bisogno di lavorare, lavorare, lavorare.
2: E dopo il Sarrabus vediamo tutti gli altri risultati. A Burcei ha vinto la lista Nuovi Orizzonti per Burcei e quindi il nuovo sindaco del paese è Marcello Malloru, che ha ottenuto 887 voti conquistando il 63,5% dei consensi. Siederà nei banchi dell'opposizione Maria Clotilde Scalas, che con la sua Viviamo Burcei ha ottenuto 510 voti conquistando il 36,5% dei consensi. A Ballao ha vinto la lista Rinascita e Coesione per Ballao, capeggiata da Severino Cubeddu, che con i suoi 289 voti ha conquistato il 55,3% dei consensi. Al secondo posto si è classificata la lista Fare per Ballao di Emanuela Loci con 232 voti, pari al 44,4% dei consensi. Lo 0,2% è il risultato ottenuto dalle altre due liste, rispettivamente Progetto Popolare di Rosario Milo, che così come Insieme di Gianluca Garau hanno ottenuto un solo voto a testa. A Goni ha vinto la lista Goni Riccardo De Lusso sindaco con 167 voti e il 67,9% dei voti. Secondo posto per la lista Fenice di Goni con 78 voti e il 31,7%, e a seguire la terza lista Insieme di Francesco Raucci con un voto pari allo 0,4%. A Silius ha vinto Marino Mulas con la sua lista Impari Bodeus Sempri con 420 voti e il 57,5% dei consensi. Si siederà sui banchi dell'opposizione Rita Porru con la lista Ripartiamo da Silius, che ha ottenuto 310 voti, pari al 42,5% dei voti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazioni, informazioni, news, informazioni locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 9 giugno, e apriamo con le elezioni amministrative che si sono svolte nel Sarrabus e nel Girrei. Iniziamo con Muravera, dove ha votato il 53,8% degli aventi titolo. Ha stravinto la lista L'altra Muravera, che è riuscita nell'intento di eleggere sindaca Francesca Matana con 2.358 voti, pari all'88,8% dei consensi. La lista Muravera Insieme, con candidato sindaco Michele Secci, ha ottenuto appena 299 voti, pari all'11,3%. Una vittoria netta che non lascia spazio a dubbi, ma sentiamo ai nostri microfoni la nuova sindaca subito dopo la conquista della poltrona di prima cittadina di Muravera.
4: Allora, sento assolutamente tutta la responsabilità. La sento, i muraverisi hanno dato un segnale forte e hanno riposto in noi la loro fiducia. Sento responsabilità, però sono anche consapevole delle potenzialità della mia squadra. È una bella squadra formata da persone con competenze diversificate. Io credo che ci siano le condizioni per poter fare bene. Noi ce la metteremo tutta, sicuramente metteremo tutte le nostre energie a disposizione del portare avanti quello che è il nostro programma elettorale. Quindi sento responsabilità, sì, ma ho anche la consapevolezza delle potenzialità della mia squadra. Piuttosto che delibere o cantieri, la primissima cosa che penso faremo è sicuramente una riunione con tutto il personale. Abbiamo necessità di riorganizzare gli uffici, abbiamo necessità di capire quali sono state le criticità degli ultimi periodi e anche la nostra volontà di dar loro degli obiettivi che siano chiari. Quindi la prima cosa che faremo sarà sicuramente quella di aprire un dialogo con gli uffici. E poi dico anche un'altra cosa, ci troviamo comunque con la stagione turistica avviata, quindi sarà importante vedere che cosa sta partendo, cosa è già stato deliberato a livello di progettazione, a livello di appalto e quindi tutti i servizi per le spiagge. Quindi sicuramente le prime cose che dovremo fare saranno queste. Allora, noi abbiamo dedicato un intero capitolo del nostro programma alla programmazione, appunto. Abbiamo indicato quanto fosse importante fare le opere o completare quelle che sono appunto incompiute, e per fare questo noi dobbiamo partecipare ai finanziamenti. La cosa importante però per partecipare ai finanziamenti è quella di farsi trovare pronti, quindi il comune deve avere assolutamente nel cassetto un parco progetti da candidare ai bandi. Quindi una delle cose che faremo con massima priorità, anche questa, sarà quella di verificare le eventuali progettazioni già pronte, oppure di incaricare tecnici anche esterni all'organizzazione comunale affinché appunto predispongano questi progetti. Cioè noi dobbiamo farci trovare pronti ai bandi, questo è fondamentale per intercettare i finanziamenti. Allora, sicuramente per quanto riguarda giovani e anziani, individuare degli spazi per loro. Sono fondamentali degli spazi di aggregazione, ad oggi mancano, quindi gli spazi di aggregazione sono la socialità, sono anche prevenzione ed è fondamentale per una buona amministrazione individuarli. Per quanto riguarda invece le imprese e il commercio, noi abbiamo fatto dei tavoli tematici durante la nostra campagna elettorale e in generale le attività commerciali ci hanno chiesto di puntare sul decoro, di cercare di rendere più bello e più attrattivo e accogliente il nostro paese. Io di mio punterei anche su un'altra cosa, cioè la rinascita del centro commerciale naturale. È stato istituito a Costa Rei, quindi un'associazione tra i commercianti, può beneficiare di contributi regionali e insomma tutto è necessario per poter ripartire in un settore che in questo momento non gode di buona salute, non solo nel nostro centro, però con piccole attività a mio avviso potrebbe esserci un significativo miglioramento. Ve l'ho rivolto veramente poco fa. Semplicemente collaboreremo, perché tutti quanti vogliamo il bene per questo paese, quindi dobbiamo collaborare. La campagna elettorale è stata corretta, è stata pagata, insomma l'abbiamo apprezzata entrambi. Quindi sicuramente collaborare, perché adesso noi della nostra squadra entreranno 11 consiglieri oltre il sindaco. Qua a Muravera c'è tanto da fare, non basta, serve il supporto di tutti, quindi io rivolgo l'appello a lui ma anche all'intera comunità. Aiutateci a ritrovarci.
3: E dopo Muravera vediamo la situazione di Villa Puzzu, dove ha votato il 61,9% degli aventi diritto. È stato eletto sindaco Pierpaolo Piu, che con la lista Villa Puzzu Progetto Comune ha ottenuto 1.477 voti, conquistando il 52,1% dei consensi. La lista Villa Puzzu Facciamo 31, capeggiata da Denis Piras, ha ottenuto 1.360 voti, attestandosi al 47,9% dei voti. Una vittoria di 116 punti che sono risultati significativi. Ma ascoltiamo anche la voce del neo sindaco Pierpaolo Piu ai microfoni del nostro inviato.
1: Sì, Mario, grazie intanto a tutti quanti, ovviamente ringrazio tutto il mio gruppo, ma ringrazio anche gli avversari, perché noi uomini di sport lo sappiamo che per saper vincere bisogna saper perdere. I ragazzi della lista Facciamo 31 mi hanno aspettato fuori in buona parte per farmi le congratulazioni e gli auguri, e questo è un gesto molto importante, perché significa che uno deve capire che si governa per tutti ed è un fatto importantissimo, e sono molto contento di questo gesto, che è il primo che ha trovato lì appena sono arrivato. Mi hanno aspettato fuori e mi hanno accolto loro, poi dopo ovviamente tutta la mia truppa e il mio gruppo. Quindi adesso c'è da lavorare tanto, perché lo sapevo in principio, perché come ho sempre detto, quando uno decide di prendere un impegno così gravoso, sa benissimo cosa gli aspetta, ma siamo anche abituati a lavorare, perché lavoriamo da piccoli, lavoro 13 anni, quindi lavoro una parte tanto, e in tutte le cose che ho fatto ho sempre cercato di farle al meglio e di cercare sempre di risaltare e di portare i risultati all'alto. Quindi anche in questo impegno farò il massimo di quello che io posso fare, e sicuramente non deluderemo i cittadini tutti quanti. Primo intervento da fare sicuramente è pulire il paese e il decoro urbano, per la prima cosa sulla quale ci siamo battuti, e poi dopo domani bisogna avere informazioni urgenti riguardo al ponte di Ferra, perché è un'altra cosa che ha creato molto disagio sia sociale che psicologico, non può diventare un'abitudine. Quindi sul ponte dobbiamo assolutamente e immediatamente avere i contatti con chi di dovere, per capire un attimo cosa c'è da fare con la massima urgenza. Mario, innanzitutto ricordo una cosa, che venivamo da 11 anni di una legislatura guidata da un sindaco, sì, che è diventato anche nel frattempo consigliere regionale, quindi partivamo dalle ultime elezioni con una differenza tra le due liste che c'erano di 1.500 voti. Quindi se tu pensi che in poco tempo abbiamo ridotto questo gap, arrivando anche a una situazione comunque di pareggio, che si è andato avanti di 106, 117, quello che ovviamente è stato fatto un grosso lavoro, ma un lavoro comunque sia fatto in poco tempo, abbiamo cercato di raccontare quello che pensavamo. Ovviamente considero anche che oggi come oggi io non ne conosco al 100% quali sono i dati di bilancio, i dati di amministrativi, quindi io dovrò nei primi giorni, per forza di cose, verificare lo stato di quello che è stato fatto e di quello che c'è. Quindi bisogna correre immediatamente, anche perché siamo all'8 di giugno e quindi c'è l'estate alle porte, se non che sia che è già iniziata. Quindi bisogna vedere subito nello specifico quali sono gli atti e qual è la situazione economico-finanziaria del comune. Avrò un attimo da fare delle verifiche per poi dopo decidere, però ti ricordo che dobbiamo correre su diversi fronti, perché c'è necessità. Mario, il dialogo deve continuare, perché l'ho detto e l'ho ripetuto in tutte le riunioni,
5: sì,
1: che ho fatto.
5: In effetti.
1: Noi siamo una parte passante di amministrazione, che non sai quanto dura, e per quello che dura tu devi dare il servizio e mettere il tuo tempo a disposizione, ma noi dobbiamo amministrare per ciò che sono le esigenze dei cittadini, perché noi dobbiamo fare quello che serve al paese. C'è poco da fare, perché come ho detto e ridetto, io non ho nessun tipo di interesse nel mio territorio, perché ho le mie attività, il mio lavoro fuori, quindi io devo fare per forza di cose quello che serve ai cittadini, e c'è poco da girare. Il paese ha tante cose che nel tempo probabilmente sono state tralasciate, ma sono scelte amministrative. Ripeto, io non discuto quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto di buono va comunque portato avanti, perché devi ripartire da lì. E qui pian piano probabilmente dovrai metterti a verificare e portare avanti l'azione amministrativa che noi abbiamo proposto in campagna elettorale e che comunque sia come programma abbiamo definito. Però comunque c'è bisogno di lavorare, lavorare, lavorare.
3: E dopo il Sarrabus vediamo tutti gli altri risultati. A Burcei ha vinto la lista Nuovi Orizzonti per Burcei e quindi il nuovo sindaco del paese è Marcello Malloru, che ha ottenuto 887 voti conquistando il 63,5% dei consensi. Siederà nei banchi dell'opposizione Maria Clotilde Scalas, che con la sua Viviamo Burcei ha ottenuto 510 voti conquistando il 36,5% dei consensi. A Ballao ha vinto la lista Rinascita e Coesione per Ballao, appeggiata da Severino Cubeddu, che con i suoi 289 voti ha conquistato il 55,3% dei consensi. Al secondo posto si è classificata la lista Fare per Ballao di Emanuela Loci con 232 voti, pari al 44,4% dei consensi. Lo 0,2% è il risultato ottenuto dalle altre due liste, rispettivamente Progetto Popolare di Rosario Milo, che così come Insieme di Gianluca Garau hanno ottenuto un solo voto a testa. A Goni ha vinto la lista Goni Riccardo De Lusso, sindaco, con 167 voti e il 67,9% dei voti. Secondo posto per la lista Fenice di Goni con 78 voti e il 31,7%, e a seguire la terza lista Insieme di Francesco Raucci con un voto pari allo 0,4%. A Silius ha vinto Marino Mulas con la sua lista Impari Bodeus Sempri con 420 voti e il 57,5% dei consensi. Si siederà sui banchi dell'opposizione Rita Porru con la lista Ripartiamo da Silius, che ha ottenuto 310 voti, pari al 42,5% dei voti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
1: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
2: È un messaggio di Radio La Voce.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

mi brasi no tromu casi mai non ci com mai sabasi ma be tu te gherrai spacco tutto canto sei forte che non fai.

0: 1, 2, 3. Prova. Stai scusando il microfono, per cortesia.
1: Ma è da quante cose fare prova?
0: Ma no, devi dire prova, semplicemente prova. Usa le P,
1: allora,
0: le P.
1: Prenditi questo.
0: Aia, non mi sputare.
1: Ma io li sputo il seno da cerchia balorda.
0: Non si può dire, una registrazione è un nastro.

0: chodujem po zubu, iz trupa sa je murra, a tu ljubu ću nijedno, vidite.
1: Oje, deo, da bi čekao da je sete, da je otano, soma. Po sempre va storito, capito? E poi da lo godonne mentre. Questo è sempre un lampo di strumpa, s'amor, un divertimento nostro, con questo.
2: È stato il divertimento, non c'è di niente. Tanto vuoi. O sa strumpa, o sa murra, e che ne sia cantare, cantare per una poesia.
3: Non c'era televisione, non c'era niente. E gli dice il divertimento, e si era...
1: Era un bello, vedi, alla fine dei conti questo sì, tutto amico, no, poi uno tira a destra, l'altro tira a sinistra, per prendere un babbo, un suo figlio. Poi ci teniamo rispetto per questa gente, per loro, non si comprende che ne sono babbo e che ne sono figli. No,
4: sì. Ci fu di occasioni come stundimenta, sanno, e in vita ci veniva periodo, per esempio, fu preso un sierro, oppure fu tutto sanno?
0: Beh, poteva essere per quella bestia, la comprendi, ha visto, soprattutto che si giocava a strumpa, e poi soprattutto fu di stundimenta, era abitando, a giocare a murre, a giocare a... E a giocare a strumpa, ha visto.
2: Beh, specialmente si è legato a mese e mezzo dopo questo stundimento, a suo divertimento, fucuso, capite? Rientrando a Villa e tanto a Samurra, in Susarto, e per in Villa, giocando a Samurra, oppure a strumpa.
3: E noi non ci niente, poi. E ci siamo su quest'ora, ora, quest'ora potremmo... E abbiamo scherzato, che deve essere scherzo, ma che cosa... a noi... a lottare, toccava una strumpa e di una ne facevo due, no?
4: Quindi non ci fu un'occasione particolare, ma fu quando capitava.
1: No, quando capitava.
4: O festa, no, sì, oppure.
1: Stundimento,
4: oppure via. Quando a ciò che ha espresso.
1: Infatti, in genga. In genga, io.
4: E in stundimento, quando o in vida, quando viante a questo gioco, sa gente. E fu interessata a barrare la
2: situazione? Eh beh, certo, sì, sì.
4: Quindi
2: sì,
4: fu una cosa sì,
2: allora, certo, allora, certo, bianco. Oh, anche nei vincili, certo che hai avuto il prosonore a vincere. Pazienza, si divertia da verdia.
4: I partecipanti in meta oppure fuori in
0: tempo? Ma naturalmente da voltare in meta, sempre, vuol dire da 100, io gioco da 200, capito?
4: Ma chi gioca a...
0: Pitto tanto rinunciare di tutto un risperro, capito? E si vita gente, capito? E si viene una festa, capito?
4: Fincia sa, due tenni a cento in manna pure chi partecipava, ho avuto una cosa di picciocco? So.
0: Insomma, ma io sono maturo, non ho capito, non ho mai ricordato una idea, e anche era così per lui, così con male tempo. So.
4: Quindi si via tra giovane spuro e cento
0: in manna. E che avevo un maturo pure, capito? E tornare mo e lo sparciorranno so che lo stundendo con questo so, devora so. E gente mezza non si usa, capito? E strumpo non si è fatto grunno, capito? La gente è pago. Ma prima io sono stato a ferro, capito? E dove la gente può tundere e invitiamo la gente sempre in mezza, capito? E tanto dopo che mi appiavo tanto a morro e strumpo, capito?
4: E a giocare fuori in te solo picciocco o gente in manna puro?
0: Picciocco, che la se babbo tu, dal 28, 33, 35, 33, tutta questa classe, va bene. Poi dopo si cominciava a abbandonare, ripeto, a chi natterava a destra, a chi natterava a sinistra, e spariva, su diversamente questa strumpa. Poi man mano, e ora capavo di maturare, hai capito? E ognuno ha usato traballo ben diverso.
4: Ma giocando, per esempio, i spicciocos con i spicciocos, oppure per tra mannus e picciocos, delle dati differenti?
3: E ognuno, maggior parte, un
4: in
3: anno bruso, un anno
4: in sale e vansoro,
3: e un anno, due anni su...
4: Quando volete giocando, no? Se vianta i sturnus, per esempio, entrante a duso, poi a trorduso...
0: E si ti sfida da pari, poi quello che vincia da agarrà con un altro, comprendi?
4: Okay. Quindi a sa fine,
0: Pitto.
4: Uno che vincia andrà, finiva po' agarrare con tutto, so. Con...
0: Sì, poi si ti sfida, comprendi? Che uno... Devo mi ricordo una via e ad agarrare la buona mia fermo con un arfio mura, con l'altro arfio mura.
4: Sì, sì.
0: E questo arco che raso, capito? E fosse sicuramente dei morciasoni, i generosi. Ma io non li appelli, non ci riesci a dettagli. De modo quando la pubblica la portava a terra, capito? Che non cosa era un gruppo forte, che era, capito? Però non si è tanto a pari, capito? E tanto la pubblica aveva la pubblica a terra, capito?
4: Cosa fu da Anselmo?
0: Anselmo su Guerrare, capito?
4: Ah, quindi e fu forte sia Anselmo pure, beh?
0: Fu forte, capito?
4: Due fu di commentesti in Samurra una specie di arbitro, di chi decidia da chi curdo ia giocare
3: no.
4: In modo giusto, oppure fu una cosa improvvisata?
3: Fu improvvisata su chi ci riuscì a giocare a terra, su chi la terra ha perso.
4: E quanto poteva durare, piegando ai Cerrigos, fu una cosa all'estra, finiva dall'estro?
3: Che oppure... cosa all'estra, Cerrigos? Durai per qualche ora.
4: Intanto non fu
3: appesa a terra e su un altro.
4: Non fu l'estra all'estra, tanto dura pure.
3: E via sa, ribaci, lo stringi a tavola, devo fare e si catta a terra.
4: Quando si via, tocca per rispettare certa regola, bene.
0: E certo, quando uno può giocare la stumpa, capito? E ricastiata e buon viaggio, capito?
4: E quando pianta questa. Questa è la specie di gara, due fu qualcuno che via da...
1: De giù, no, della sta cumpole, con due detto.
4: Senza
1: narrazione. Non via poi amicizia, mica. Vuol dire, meno fu della roba di interesse, capito? No, no.
4: Però qualcuno a regola ci fu su proprio, per esempio, si stabilì a commenti dalle piante
1: a barra. Metà via la via scudiante corpo di lei a suo arcangelo, e me lo l'hanno con la bandata. E poi lei pazienza, prima che sono spartenza, oppure di trovia pedro, non l'ha per tutto.
5: Rispetto a Samurra, che sono ripraticato, Naranta, che Samurra fu un gioco a capitare a Briganta Mera, infatti tanti per i proibia. Sa strumpa fu Ricci o fu riproso no, tranquilla no. Come ti gioco?
3: Ma no, anzi, proibia fu proibia sa giustizia, Samurra, Samurra, non è questione, non fai a male, ma non manco briga. Oh. E poi diventa per discutere, ma però non. Ma sa strumpa, no, sa strumpa, e anche ne urruia da per dia, da stoppo, no. Non devo andare de briga, no.
4: Qualcuno è capitato di si vai male, oppure fu difficile. Cioè, desi slogai, desi calencun a remo, desi...
3: E calencun a un colpo, già guaria solo.
4: Ah, ecce.
3: Scudiata. Da questa docia, proprio.
4: Quindi, no, ci hai avuto abbastanza, cioè, non ci venia a me la...
3: A spiegare un colpo a verna, a discutere un colpo a verna, spiegare questa conca.
4: E tanto, beh, deve essere.
3: No, se no, niente, ti vuole fare un succo, se tanto.
4: No.
3: E stava a sua mamma di poniare succo.
4: Non lavoro via dai, c'è stata pago dei succo. E suetto che deniante può fare questa sfida, anche c'è deniante due modi.
1: Pegava il rigo direttamente a uno. E che non lo la capanta a suo deniante, diceva, onde destra del rischio. E poi poteva. Vabbè, per i rotai che ne vuoi proliggerire e prosaggiare con le taglie a terra.
4: Qual è che bravi ha de bruso di questo durmodo?
1: Beh, questo è uno che fu forte, che era capace del rigore, questo è torturato. Invece, se un modo bello, vuol dire, a capare su tirante, lui, a capare su tirante, della parte del sattra, lei va a capare tu, lo capare a me, un'altra cosa, capito?
4: Il durante del bruso puro, quando fu
1: da tirante? Beh, certo, quello che tu dici, le piascarde, dai, sa vostra, la bonita, ma da bonita, con il braccio via, non le stringe il rigore, capito?
4: Poi sta calencuna, no, che si può dire a fare piegando a sudirante, oppure...
0: E se piegava a sudirante, a palla, capito? O con il rigore. Ma il rigore era dall'estra terra, ma tirante, perché il vulto d'uso che garanta, non le stento a detta terra, capito? No. Fece il rigore che uno va con portate, mi stringia dietro un dietro al suo vecchio, non furia, capito? Su risporta, capito? Capito? No, hai ce ne piegava a il rigore, capito? E a tirante si piegava a capito? Una mano a palla, una mano a palla, no, capito?
4: E poi anche una ranta per i... poi adesso a trovi rivei oppure
0: sì, si trovi a pe, capito? Uno vuoi che attirante si stesia questa persona, capito? Chi vive in età su me, mare di brigare, mancare, ma che discuta sapere da caicci, tanto qui ci non vogliamo, capito? Vittoria, deve stare solo leggere, non riata vittoria. Ma a tirante fu da Gerraia, mi voluto ma contro solo due barame d'ora e fece il rigo una barra spago,
4: E quali fu praticate bruso, del due tipo de. Quali preferiante a fare?
0: Ma bruso a tirante, il rigo sono voluto per spago,
4: capito? Ma voi tagurate so, bruso e
0: defettate? Sono bruso da tirante, capito?
3: Bruso è rigo.
4: Bruso è rigo, assolutamente.
3: Sì, sì, sì.
4: Frusa e rigo.
3: Stringi bene, bene, quando hai stento bene, cominciate a gonfiare. Puliscono quel paese. Sempre furbidati, no?
4: Io da cercare in questa sfida, specialmente questo che vuoi prospago forte, io da cercare di non si vai stringe, vero? Si ha da tenere uno vago.
3: E cominciare a imparare, no? questa mossa, questo, comprende? Sarà cosa però. Chi capita non mi frega pruso. Comprende?
4: Poi ti assadati che io adesso per il gusto devi evitare di si vai. Devo capito quando vai in te nella questa cosa sportiva a noi, no? Che si denti atteso e cercano di evitare di si vai stringi. Specialmente che va a differenza del.
3: No, devi di stringi prima. Però prima è perché il brusso deve di stringi. Si assume a satro. È pronto, sei, sì? Dai.
4: Quindi quando vi chiedi, cioè, vostri già avvicino ai bari...
3: Prima già imprassavo una cosa, e stringere. E molto se nada. Si assume la sacra, dai, e attaccata. Poi sta dicendo sì.
4: Commentando.
3: Era soddisfazione.
2: Quando cominciano si sballante, non cala nessuno, non cala l'altro, tanto finale. E beh... Da una volta comincia a barrare 10 minuti, 20 minuti, e non cala nessuno, non cala l'altro, stanno scavolando. Attirantesi e il rigo sono lo stesso.
4: Quindi con Sobei puro dovrebbe cercare.
3: Sobei è micidiale.
4: È importante per.
2: Tanto che mi ricordo, non si può fare solo lui, se veramente, quando è mosso su Barre de Lecca, dopo Pierino. E Mario Ciulecca, non ci mette riesce a calare nessuno e nessuno, capito? A sa strumpa e fu di no. Sa forza e sa date cavolo di niente, capito?
3: Dove è a Lovina, mo, di che contavo?
4: A suo dettino Lovina?
3: Dettino Lovina, vu di me, come te gusto, come te esso? Scarnio, e gli dice perché era...
4: Istrici le vu.
3: Ehi, porta il su di acciaio, dove cavo? Lo stringia, lo portai, lo portavo. E dove sono usare? Due girò del traverso e che l'ha presa a terra.
4: Un longa, se
2: beh, sì, a parte per 20 minuti per mezz'ora. E danno il biante che non cala nessuno né altro e scavolando.
4: E te vuoi preferire? Giocando a brusa tirante o brusa in rigo?
2: E che ne voglio andare a scambio, che ne potia da tirante e Giulia da pruso, astuzia, capito? Poi ti, secondo il movimento che vai, però fu difficile da te a terra, invece se il rico su questa forza.
4: Che ne fu più forte, da avvantaggiare.
2: Eh beh, certo, sì. Eh beh, ti stringia da... E poi giù, capito?
4: Devo andare sul bolso in Saschina.
2: Se in Saschina voglio trovare Antabei.
3: Esti, su denanti, e io ci tappare, perché su denanti, molla cudu, attirante comunque. Bisogna trovare, pesantemente, ciò che porta di muscolatura, la testa. E che non hanno preso a terra, solo le sacre, è difficile anche la terra, però mi viene sempre antipatico perché era davanti in caviso, davanti me.
4: E chi ne vuole in Timbida espruso forte, non era scorso scrivenci anche
0: a lui? Mi facciamo con due Pino H che è a Roma, mo, non so che lo conosciate, lo conosce.
4: Sì, già lo...
0: Sopra Pino H?
4: Sì.
0: Questo è forte, lo bravo, pitto. Questo è questo Antonio Muro forte, questo che su vedo da questa moccia che viene da Bidde, Fiula.
4: Antonio?
0: Antonio H. E poi frate questo Peppino, vitto. E tiene a due sorre, scusate, mica l'ha vitto. E questo Muro forte, l'abba, vitto.
3: Dentro conosce uno, questo fu in gambara, poi strumpa fu una cosa, tenía 4 años de più de me. Luiso Murgia.
4: E da conotto, oltre a isso, altro spuro de mannur de gade che volente bravos, che volente campiones.
3: C'è un babbo.
4: E te si rama da nome nel suo babbo?
3: Francesco Lui.
4: Francesco Lui.
3: Deo mi ricordo Peppino a sa strumpa di un Peppino H. E mi deve ricordo voi. Manno gusto e mi no è piticco io. Gli è andato un giro per arci, portando per vedere su grandi neganni. Antes di tutto sa piede di Vinucci per ordine, ma andare in cune, E giocando a Samurra, sia dello Ceni e per dei Bari. Però gli altri non mi ricordo. De Idia non intendesi. A Tirantesi mi ricordo io. Mario Ciulecca, Pierino, Lovina, e però Satro e te ne naranta a Gillino Baraccaro, la ricordas di Gillino? Non te ricordi, forse, non te ricordo. E voi bene piazzavo come a Mariciulecca già te ricordi che è morto da poco tempo, Mariciulecca, e questo muro a sa strumpa giocava, sì.
4: E ci veniva sicuramente persone che volevano proprio brava del disastro là.
1: Beh, certo, la girata, caro mio. Devo appunto notare l'uvina, come te che rei, potrei dire, bravissima.
4: Sei tanti anni fatto.
1: Così, Peppino H, adesso voglio essere Tommasino H, troppo bravo, ciò stavo. E altro, me da quello Mario Stocchino, ma quello per sua forza, però. Mario Stocchino, adesso gli si chiede Stocchino, se è in Francia, ma. Frate di Gina Stocchino.
4: E altro sporo?
1: E altro, bombori e mele, se lo più voglia, andare con Raues, capito? E altro, ma muoio pure, servivilia di Similivilia, no? Forse pure quando mi ricordo al capo di suo 53, forse 54, forse pure, non so ieri a terra, pure guappi, troppo bravo.
3: Mimino, di Trilovina, poi ci fu di Taula.
6: Meglio.
4: Sì, ma...
3: Cogliava a Seui, bello ciò che fu di Prospero.
4: De gare grasse funte, Brosamanco.
3: Mi tiresi.
4: Ma in vita... Ci veniva da food in Prassia Grecia che si fia da. Commente.
1: E per il cuore, proprio questa strumpa che viene da qua.
4: In Prassia Grecia.
1: Ah, sotto la gente mela, è castianta, capito?
4: E quindi lo veniva a centimetra.
1: Tu hai dato la castianta, comprendi?
4: Sì.
1: A Croriale, capite che la vince, comprendi, capito?
4: Poi, a topo, tengiasi, cade anche un luogo preferito.
1: No. Magari
4: ho canto
1: capitale. Hai canto capitale a Grecia.
4: E adesso in Prassia Grecia, poi Santino.
1: E per i cuni cosa ha fatto Rogargia per seguire? Ha fatto manna con il regno di Rogargia. Non sa che lui muoia, un altro.
4: E quella manna che lui fu prima, pure un manna che sa che lui è stato ma se via da entre Ida o in Susato?
3: In Prassia Grecia.
4: Proprio in Prassia Grecia. E quindi dove andano i pastori, questo gioco è il massaio scuro.
1: E certo voi, quando sia da volne mettere a massa del pastore, la vita, ora da mescolare,
4: da
1: mescolare.
4: Per esempio, quindi da vianta adottos, sia da pastore o non ci tenia differenza, oppure...
3: No, che adesso pastore pure nella vita, e nella vita.
5: E finci saccando tante giocate, sa strumpa, finci saccando vuole giocata, dedotto su...
1: Non è nata, è giocata pure come da bestia, capito? Non mettere, capito?
5: No, ma fine anni 50, fine anni 60, quando è?
1: Sì.
5: Quando è che hai cominciato a praticare?
1: Per il 60, capito?
5: A fine da su 60?
1: Ecco.
5: Già Bonai, su Bonai una data, in su 66, 68 non si giocherà proprio.
1: Poi è finita, capito? No.
4: Poi adesso arriva dagli anni 60, Bruce a manco.
1: Ah sì, scuro?
4: Sì.
1: Sì. 58-60, devo dire, sì.
4: A questo santo.
1: Sì.
4: E prima del suo 65, cioè prima di andare su, ancora si praticava, dopo già è cominciata
1: a... non è cominciata a finire.
4: Del giovane che vunta a barrao sportimo, isso quando è tornato da Germania, è tornato a capitale di bere in luoghi di mentas, per esempio. Secondo isso, voi te che sei mollata, per esempio, Samurra si è continuata, sa strumpa, voi te stetti a mollata, secondo isso?
0: Ma non dicevo che sei mollata, boh. Demo e strumpa non da poi giocando, boh. Samurra è come dice Canaletta, gioca tra i cinque che gioca tra i belli.
5: Sicuramente sta di Santinau, non so, me con Claudio. Gianni Arzu con Mario Arra, Santinau, questa strumpa, non tanto, più spratticata, poi punta arriva questa televisione, San Radio, quindi spicciocco, soprattutto più da so che giocava in cuna a Parigi.
0: Esatto, avete capito.
5: Quindi questo può essere un motivo, può essere un motivo.
0: Questa delle prime mure, mi sia, è grande se sia.
5: Il benessere.
0: Ma ricordo, ci fu un capito, e una io stavo andando a bere in cua e su danzi su sciaura.
4: In
0: Sassi Luè? Sassi Luè, c'era una moglie che rubita la televisione, ha visto. Poi, attenti di chi?
4: Secondo questo c'è un motivo poi che si è abbandonata, mentre Samurra invece si è continuata a fare.
2: Ascolta, Deo, ognuno sa di sé, Deo 65 mi sono ore.
4: Quindi probabilmente spicciocco su Nordanti, quando è finito con Cudus che da praticante, sì, poi sì, spicciocco sì, Nordanti per scontinare.
2: Ma questa strumpa è tanto, no.
4: Uno dei motivi su che ti portava a abbandonare questo gioco e poi questa gente, praticamente il giovane, si è defunto andato.
1: E logicamente non c'è niente, c'è una cosa di sperare. Magari che alcuni pastori ancora c'era questa cosa innanti, ma non si può mischino su, non si dava niente a fare alcune cose.
4: Uno dei motivi più importanti forse è proprio questo, per giovane se ne fontano.
1: È stato obbligato direttamente a un certo punto a emigrare, non credo che. Quindi non c'è niente nulla e vai.
5: Secondo questo è sicuro per questa modernità o non c'entra nulla? Questa modernità di questa gente sti meno.
1: No, ascolta, però
5: meno a pari.
1: Secondo me no. La modernità è andata bene. Però purtroppo ha fatto troppo danno loro. Ha troppo rovinato la scuola. Che sono che invece noi quando vengono a papà faceva piavolo cosa era di penare sana un litro invece lo fiavolo e fu sano e poi cominciato a dire con e sa mucca e cudate e arrai se la vita oggi non è manco tranquilla manco vado tranquilla vita. Però prima invece c'è hai capito a poi ci vuole una fraternità di metà bruso oggi ognuno è posto su. Anzi, che è possibile, se ti rivica la mano, certo. Capito? Secondo me da vivo ecco, voi.
4: Se gente, cioè, voi prusa a contatto, voi da suo tempo, dove santa a impare.
1: È lui.
4: Non è mai per la televisione, manca cosa si trascorre, ognuno è pruscungiando un suo, va di cosa sua.
1: Ma per la televisione, scaramante, ma tanti accordi, manco tra i bus, perché deve non andare. La sacarità, no, ma.
4: Poi noi ho finito questa chiacchierata, si è fatto piacere
1: di
4: ascoltare e a trasporta, a trascosa.
1: È un po'
4: di bello una cosa.
1: È un po' là.
4: Grazie
2: per questa chiacchierata. È un po' là. È bello. Non è che ci si usa.
4: Grazie. Tanto noi lo ringraziamo per questa chiacchierata, si è fatto piacere e va bene.
7: Grazie.
4: Grazie, sì. Va bene, sì, si sì, spacciamo il ragionamento, ringraziamo il signor Cornelio che è stato disponibile e si è fatto me da piacere di intendere in pista questa cosa. Poi chi non ascolta qualcuno che dà la Bibbia, tutta questa cosa la spari, non si scende e non ti perdi a sposare sempre, almeno schiabbare di un ricordo, che penso che certe cose servono per i per pagare anche un insegnamento, insomma, questo tempo che vuole essere in modo, che per il rando, e se vuoi prospovero, eccetera, probabilmente ci danno cose che variano da brutte sui nai, ecco.

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 16 minuti.
4: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 9 giugno, che apriamo con le elezioni amministrative che si sono svolte nel Sarrabus e nel Girrei. Iniziamo con Muravera, dove ha votato il 53,8% degli aventi titolo. Ha stravinto la lista L'Altra Muravera, che è riuscita nell'intento di eleggere sindaca Francesca Matana con 2.358 voti, pari all'88,8% dei consensi. La lista Muravera Insieme, con candidato sindaco Michele Secci, ha ottenuto appena 299 voti, pari all'11,3%. Una vittoria netta che non lascia spazio a dubbi, ma sentiamo ai nostri microfoni la nuova sindaca subito dopo la conquista della poltrona di prima cittadina di Muravera.
7: Allora, sento assolutamente tutta la responsabilità. La sento, i muraveresi hanno dato un segnale forte e hanno riposto in noi la loro fiducia. Sento responsabilità, però sono anche consapevole delle potenzialità della mia squadra. È una bella squadra formata da persone con competenze diversificate. Io credo che ci siano le condizioni per poter fare bene. Noi ce la metteremo tutta, sicuramente metteremo tutte le nostre energie a disposizione del portare avanti quello che è il nostro programma elettorale. Quindi sento responsabilità, sì, ma ho anche la consapevolezza delle potenzialità della mia squadra. Piuttosto che delibere o cantieri, la primissima cosa che penso faremo è sicuramente una riunione con tutto il personale. Abbiamo necessità di riorganizzare gli uffici, abbiamo necessità di capire quali sono state le criticità degli ultimi periodi e anche la nostra volontà di dar loro degli obiettivi che siano chiari. Quindi la prima cosa che faremo sarà sicuramente quella di aprire un dialogo con gli uffici. E poi ti dico anche un'altra cosa, ci troviamo comunque con la stagione turistica avviata, quindi sarà importante vedere che cosa sta partendo, cosa è già stato deliberato a livello di progettazione, a livello di appalto e quindi tutti i servizi per le spiagge. E quindi sicuramente le prime cose che dovremo fare saranno queste. Allora, noi abbiamo dedicato un intero capitolo del nostro programma alla programmazione, appunto. Abbiamo indicato quanto fosse importante fare le opere o completare quelle che sono appunto incompiute, e per fare questo noi dobbiamo partecipare ai finanziamenti. La cosa importante però per partecipare ai finanziamenti è quella di farsi trovare pronti, quindi il comune deve avere assolutamente nel cassetto un parco progetti da candidare ai bandi. Quindi una delle cose che faremo con massima priorità, anche questa, sarà quella di verificare le eventuali progettazioni già pronte oppure di incaricare tecnici anche esterni all'organizzazione comunale affinché appunto predispongano questi progetti. Cioè noi dobbiamo farci trovare pronti ai bandi, questo è fondamentale. per intercettare i finanziamenti. Allora, sicuramente per quanto riguarda giovani e anziani, individuare degli spazi per loro. Sono fondamentali degli spazi di aggregazione, ad oggi mancano, quindi gli spazi di aggregazione sono la socialità, sono anche prevenzione ed è fondamentale per una buona amministrazione individuarli. Per quanto riguarda invece le imprese e il commercio, noi abbiamo fatto dei tavoli tematici durante la nostra campagna elettorale e in generale le attività commerciali ci hanno chiesto di puntare sul decoro, di cercare di rendere più bello e più attrattivo e accogliente il nostro paese. Io di mio punterei anche su un'altra cosa, cioè la rinascita del centro commerciale naturale. È stato istituito a Costa Rei, quindi è un'associazione tra i commercianti, può beneficiare di contributi regionali e insomma tutto è necessario per poter ripartire in un settore che in questo momento non gode di buona salute, non solo nel nostro centro, però con piccole attività a mio avviso potrebbe esserci un significativo miglioramento. Ve l'ho rivolto veramente poco fa e semplicemente collaboreremo, perché tutti quanti vogliamo il bene per questo paese e quindi dobbiamo collaborare. La campagna elettorale è stata corretta, è stata pagata, insomma l'abbiamo apprezzata entrambi, quindi sicuramente collaborare, perché adesso noi dalla nostra squadra entreranno 11 consiglieri oltre il sindaco. Qua a Muravera c'è tanto da fare, non basta, serve il supporto di tutti, quindi io rivolgo l'appello a lui ma anche all'intera comunità. Aiutateci a ritrovarci.
6: E dopo Muravera vediamo la situazione di Villa Puzzu, dove ha votato il 61,9% degli aventi diritto. È stato eletto sindaco Pierpaolo Piu, che con la lista Villa Puzzu Progetto Comune ha ottenuto 1.477 voti, conquistando il 52,1% dei consensi. La lista Villa Puzzu Facciamo 31, capeggiata da Denis Piras, ha ottenuto 1.360 voti, attestandosi al 47,9% dei voti. Una vittoria di 116 punti che sono risultati significativi. Ma ascoltiamo anche la voce del neosindaco Pierpaolo Piu ai microfoni del nostro inviato.
8: Sì, Mario, grazie intanto a tutti quanti, ovviamente ringrazio tutto il mio gruppo, ma ringrazio anche gli avversari, perché noi uomini di sport lo sappiamo che per saper vincere bisogna saper perdere. Ragazzi della lista Facciamo 31 mi hanno aspettato fuori in buona parte per farmi le congratulazioni e gli auguri, e questo è un gesto molto importante, perché significa che uno deve capire che si governa per tutti ed è un fatto importantissimo, e sono molto contento di questo gesto, che il primo che ha trovato lì appena sono arrivato, mi hanno aspettato fuori e mi hanno accolto loro, poi dopo ovviamente tutta la mia truppa e il mio gruppo. Quindi adesso c'è da lavorare tanto, perché lo sapevo in principio, perché come ho sempre detto, quando uno decide di prendere un impegno così gravoso sa benissimo cosa gli aspetta, ma siamo anche abituati a lavorare, perché lavoriamo da piccoli, avevo 13 anni, quindi il lavoro mi ha fatto tanto, e in tutte le cose che ho fatto ho sempre cercato di farle al meglio e di cercare sempre di riportare, di portare i risultati all'alto. Quindi anche in questo impegno farò il massimo di quello che io posso fare e sicuramente non deluderemo i cittadini tutti quanti. Primo intervento da fare sicuramente è pulire il paese e il decoro urbano, per la prima cosa sulla quale ci siamo battuti, e poi dopo domani bisogna chiedere informazioni urgenti riguardo al ponte di ferro, perché è un'altra cosa che ha creato molto disagio sia sociale che psicologico, non può diventare un'abitudine. Quindi sul ponte dobbiamo assolutamente e immediatamente avere i contatti con chi di dovere per capire un attimo cosa c'è da fare con la massima urgenza. Mario, innanzitutto ricordo una cosa, che venivamo da 11 anni di una legislatura guidata da un sindaco, sì, che è diventato anche nel frattempo consigliere regionale. Quindi partivamo dalle ultime elezioni con una differenza tra le due liste che c'erano di 1.500 voti. Quindi se tu pensi che in poco tempo abbiamo ridotto questo gap, arrivando anche a una situazione comunque di pareggio, che si è andato avanti di 116-117, quello che ovviamente è stato fatto un grosso lavoro, ma un lavoro comunque sia fatto in poco tempo, abbiamo cercato di raccontare quello che pensavamo. Ovviamente considero anche che oggi come oggi io non ne conosco al 100% quali sono i dati di bilancio, i dati amministrativi, quindi io dovrò nei primi giorni per forza di cose verificare lo stato di quello che è stato fatto e di quello che c'è, quindi bisogna correre immediatamente anche perché siamo all'8 di giugno e quindi c'è l'estate alle porte, se non che sia che è già iniziata, quindi bisogna vedere subito nello specifico quali sono gli atti e qual è la situazione economico-finanziaria del comune. Avrò un attimo da fare delle verifiche per poi dopo decidere, però ti ricordo che dobbiamo correre su diversi fronti perché c'è necessità. Mario, il dialogo deve continuare perché l'ho detto e l'ho ripetuto in tutte le riunioni che ho fatto.
9: In effetti.
8: Noi siamo una parte passante di amministrazione che non sai quanto dura e per quello che dura tu devi dare il servizio e mettere il tuo tempo a disposizione, ma noi dobbiamo amministrare per ciò che sono le esigenze dei cittadini. Perché noi dobbiamo fare quello che serve al paese, c'è poco da fare, perché come ho detto e ridetto io non ho nessun tipo di interesse nel mio territorio perché ho le mie attività e il mio lavoro fuori, quindi io devo fare per forza di cose quello che serve ai cittadini e c'è poco da girare. Il paese ha tante cose che nel tempo probabilmente sono state tralasciate, ma sono scelte amministrative, ripeto, io non discuto quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto di buono va comunque portato avanti perché devi ripartire da lì. E qui pian piano probabilmente dovrai metterti a verificare e portare avanti l'azione amministrativa che noi abbiamo proposto in campagna elettorale e che comunque sia come programma abbiamo definito, però comunque c'è bisogno di lavorare, lavorare, lavorare.
6: E dopo il Sarrabus vediamo tutti gli altri risultati. A Burcei ha vinto la lista Nuovi Orizzonti per Burcei e quindi il nuovo sindaco del paese è Marcello Malloru, che ha ottenuto 887 voti conquistando il 63,5% dei consensi. Siederà nei banchi dell'opposizione Maria Clotilde Scalas, che con la sua Viviamo Burcei ha ottenuto 510 voti conquistando il 36,5% dei consensi. A Ballao ha vinto la lista Rinascita e Coesione per Ballao, appeggiata da Severino Cubeddu, che con i suoi 289 voti ha conquistato il 55,3% dei consensi. Al secondo posto si è classificata la lista Fare per Ballao di Emanuela Loci con 232 voti, pari al 44,4% dei consensi. Lo 0,2% è il risultato ottenuto dalle altre due liste, rispettivamente Progetto Popolare di Rosario Milo, che così come Insieme di Gianluca Garau hanno ottenuto un solo voto a testa. A Goni ha vinto la lista Goni Riccardo De Lusso sindaco con 167 voti e il 67,9% dei voti. Secondo posto per la lista Fenice di Goni con 78 voti e il 31,7% e a seguire la terza lista Insieme di Francesco Raucci con un voto pari allo 0,4%. A Silius ha vinto Marino Mulas con la sua lista Impari Bodeus Sempri con 420 voti e il 56,5% dei consensi. Si siederà sui banchi dell'opposizione Rita Porru con la lista Ripartiamo da Silius, che ha ottenuto 310 voti, pari al 42,5% dei voti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
4: Informazioni, informazioni, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: non succede proprio niente.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Buongiorno di cuore a tutte le amiche e gli amici di Italia Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dall'8 al 14 giugno 2026. Prima di iniziare con lo scoprire la top 10 dell'Italia Parade, un grosso saluto dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, sono dagli studi naturalmente di Muravera. Allora, scopriamo subito le carte. Posizione numero 10 invariata per Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo il brano Forte.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

Ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

vado a mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

E alla posizione numero 9 perde ben due posizioni la compilation del 76° Festival di Sanremo, e da questa compilation abbiamo il piacere di ascoltare Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Un posto guadagnato per Tiziano Ferro alla settima posizione, dall'album Sono un Grande, anche in questo caso una collaborazione con Shiva, Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, qui appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Siamo arrivati a metà classifica, una sorpresa perché perde la terza posizione, quindi il podio, Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo il bel brano Tanto non rinasco.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E dalla quinta alla quarta posizione questa settimana troviamo Samurai J con l'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia at Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione guadagnata da Serena Brancale con l'album Sacro. Ci ascoltiamo Fuera.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nait con Io Individuo. Nono posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, ottava posizione per Saif con l'album Santissimo, settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un Grande, sesta posizione per Arisa, Foto Mosse, quinto posto per Blanco con l'album Ma, quarta posizione per Samurai J con Amatore, terzo posto per Serena Brancale con l'album Sacro, seconda posizione per Madan con l'album Disincanto e al primo posto nuovamente troviamo Dito nella Piaga. L'album si intitola Miss Italia e abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo, Businessman.
2: Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così dito nella piaga per la seconda volta alla prima posizione, top leader dell'Italia Hit Parade. Ricordo, questa era la classifica dall'8 al 14 giugno 2026, siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Avete la possibilità di scaricare da Play Store l'app Radio La Voce e quindi da tutto il mondo essere sintonizzati sempre con il nostro palinsesto musicale. Siamo arrivati quindi ai saluti, un grosso ciao. Vi aspetto la prossima settimana e così fa lo stesso il mio prode compagno di avventura ormai da tanti anni, parliamo di Michele, che conduce la regia del programma. Alla prossima, ciao e buon estate 2026 a tutti voi.
0: Sono le 15 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Abbiamo già visto gli spot in TV.
5: Ce ne hanno parlato i giornali.
4: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
5: Il fatto è che la droga...
4: La droga è la fine di ogni inizio.
5: Ignorala.
4: È un messaggio di Radio La Voce.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 33 minuti.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 9 giugno, che apriamo con le elezioni amministrative che si sono svolte nel Sarrabus e nel Girrei. Iniziamo con Muravera, dove ha votato il 53,8% degli aventi titolo. Ha stravinto la lista L'altra Muravera, che è riuscita nell'intento di eleggere sindaca Francesca Matana con 2.358 voti, pari all'88,8% dei consensi. La lista Muravera Insieme, con candidati sindaco Michele Secci, ha ottenuto appena 299 voti, pari all'11,3%. Una vittoria netta che non lascia spazio a dubbi, ma sentiamo ai nostri microfoni la nuova sindaca subito dopo la conquista della poltrona di prima cittadina di Muravera.
6: Allora, sento assolutamente tutta la responsabilità. La sento, i muraveresi hanno dato un segnale forte e cioè, hanno riposto in noi la loro fiducia. Sento responsabilità, però sono anche consapevole delle potenzialità della mia squadra. È una bella squadra formata da persone con competenze diversificate. Io credo che ci siano le condizioni per poter fare bene. Noi ce la metteremo tutta, sicuramente metteremo tutte le nostre energie a disposizione del portare avanti quello che è il nostro programma elettorale. Quindi sento responsabilità, sì, ma ho anche la consapevolezza delle potenzialità della mia squadra. Piuttosto che delibere o cantieri, la primissima cosa che penso faremo è sicuramente una riunione con tutto il personale. Abbiamo necessità di riorganizzare gli uffici, abbiamo necessità di capire quali sono state le criticità degli ultimi periodi e anche la nostra volontà di dar loro degli obiettivi che siano chiari. Quindi la prima cosa che faremo sarà sicuramente quella di aprire un dialogo con gli uffici. E poi dico anche un'altra cosa, ci troviamo comunque con la stagione turistica avviata, quindi sarà importante vedere che cosa sta partendo, cosa è già stato deliberato a livello di progettazione, a livello di appalto e quindi tutti i servizi per le spiagge. Quindi sicuramente le prime cose che dovremo fare saranno queste. Allora, noi abbiamo dedicato un intero capitolo del nostro programma alla programmazione, appunto. Abbiamo indicato quanto fosse importante fare le opere o completare quelle che sono appunto incompiute, e per fare questo noi dobbiamo partecipare ai finanziamenti. La cosa importante però per partecipare ai finanziamenti è quella di farsi trovare pronti, quindi il comune deve avere assolutamente nel cassetto un parco progetti da candidare ai bandi. Quindi una delle cose che faremo con massima priorità, anche questa, sarà quella di verificare le eventuali progettazioni già pronte oppure di incaricare tecnici anche esterni all'organizzazione comunale affinché appunto predispongano questi progetti. Cioè noi dobbiamo, sì, farci trovare pronti ai bandi, questo è fondamentale per intercettare i finanziamenti. Allora, sicuramente per quanto riguarda giovani e anziani, individuare degli spazi per loro. Sono fondamentali degli spazi di aggregazione, ad oggi mancano, quindi gli spazi di aggregazione sono la socialità, sono anche prevenzione ed è fondamentale per una buona amministrazione individuarli. Per quanto riguarda invece le imprese e il commercio, noi abbiamo fatto dei tavoli tematici durante la nostra campagna elettorale e in generale le attività commerciali ci hanno chiesto di puntare sul decoro, di cercare di rendere più bello e più attrattivo e accogliente il nostro paese. Io di mio punterei anche su un'altra cosa, cioè la rinascita del centro commerciale naturale. È stato istituito a Costa Rei, quindi è un'associazione tra i commercianti, dove beneficiare di contributi regionali e insomma tutto è necessario per poter ripartire in un settore che in questo momento non gode di buona salute, non solo nel nostro centro, però con piccole attività a mio avviso potrebbe esserci un significativo miglioramento. Ve l'ho risolto veramente poco fa e semplicemente collaboreremo, perché tutti quanti vogliamo il bene per questo paese, quindi dobbiamo collaborare. La campagna elettorale è stata corretta, è stata pagata, insomma l'abbiamo apprezzata entrambi, quindi sicuramente collaborare, perché adesso noi dalla nostra squadra entreranno 11 consiglieri oltre il sindaco. Qua a Muravera c'è tanto da fare, non basta, serve il supporto di tutti, quindi io rivolgo l'appello a lui ma anche all'intera comunità, aiutateci a ritrovarci.
5: E dopo Muravera vediamo la situazione di Villa Puzzu, dove ha votato il 61,9% degli aventi diritto. È stato eletto sindaco Pierpaolo Piu, che con la lista Villa Puzzu Progetto Comune ha ottenuto 1.477 voti, conquistando il 52,1% dei consensi. La lista Villa Puzzu Facciamo 31, capeggiata da Denis Piras, ha ottenuto 1.360 voti, attestandosi al 47,9% dei voti. Una vittoria di 116 punti che sono risultati significativi. Ma ascoltiamo anche la voce del neo sindaco Pierpaolo Piu ai microfoni del nostro inviato.
3: Sì, Mario, grazie intanto a tutti quanti, ovviamente ringrazio tutto il mio gruppo, ma ringrazio anche gli avversari, perché noi uomini di sport lo sappiamo che per saper vincere bisogna saper perdere. I ragazzi della lista Facciamo 31 mi hanno aspettato fuori in buona parte per farmi le congratulazioni e gli auguri, e questo è un gesto molto importante, perché significa che uno deve capire che si governa per tutti ed è un fatto importantissimo, e sono molto contento di questo gesto, che il primo che ha trovato lì appena sono arrivato, mi hanno aspettato fuori e mi hanno accolto loro, poi dopo ovviamente tutta la mia truppa e il mio gruppo. Quindi adesso c'è da lavorare tanto, perché lo sapevo in principio, perché come ho sempre detto, quando uno decide di prendere un impegno così gravoso sa benissimo cosa gli aspetta, ma siamo anche abituati a lavorare, perché lavoriamo da piccoli, avevo 13 anni, quindi lavoro ne ho fatto tanto, e in tutte le cose che ho fatto ho sempre cercato di farle al meglio e di cercare sempre di portare risultati all'alto. Quindi anche in questo impegno farò il massimo di quello che io posso fare, e sicuramente non delideranno i cittadini tutti quanti. Primo intervento da fare sicuramente è pulire il paese e il decoro urbano, che è la prima cosa sulla quale ci siamo battuti, e poi dopo domani bisogna avere informazioni urgenti riguardo al ponte di ferro, perché è un'altra cosa che ha creato molto disagio sia sociale che psicologico, non può diventare un'abitudine. Quindi sul ponte dobbiamo assolutamente e immediatamente avere i contatti con chi di dovere, per capire un attimo cosa c'è da fare con la massima urgenza. Mario, innanzitutto ricordo una cosa, che venivamo da 11 anni di una legislatura guidata da un sindaco, sì, che è diventato anche nel frattempo consigliere regionale, quindi partivamo dalle ultime elezioni con una differenza tra le due liste che c'erano di 1.500 voti. Quindi se tu pensi che in poco tempo abbiamo ridotto questo gap, arrivando anche a una situazione comunque di pareggio, che si è andato avanti di 116-117, quello è ovviamente è stato fatto un grosso lavoro, ma un lavoro comunque sia fatto in poco tempo, abbiamo cercato di raccontare quello che pensavamo. Ovviamente considero anche che oggi come oggi io non ne conosco al 100% quali sono i dati di bilancio, i dati amministrativi, quindi io dovrò nei primi giorni per forza di cose verificare lo stato di quello che è stato fatto e di quello che c'è, quindi bisogna correre immediatamente, anche perché siamo all'8 di giugno e quindi c'è l'estate alle porte, se non che è già iniziata, quindi bisogna vedere subito nello specifico quali sono gli atti e qual è la situazione economico-finanziaria del comune. Avrò un attimo da fare delle verifiche per poi dopo decidere, però ti ricordo che dobbiamo correre su diversi fronti perché c'è necessità. Mario, il dialogo deve continuare perché l'ho detto e l'ho ripetuto in tutte le riunioni che ho fatto.
7: In effetti.
3: Noi siamo una parte passante di amministrazione che non sai quanto dura e per quello che dura tu devi dare il servizio e mettere il tuo tempo a disposizione, ma noi dobbiamo amministrare per ciò che sono le esigenze dei cittadini. Perché noi dobbiamo fare quello che serve al paese, c'è poco da fare, perché come ho detto e ridetto io non ho nessun tipo di interesse nel mio territorio perché ho le mie attività, il mio lavoro fuori, quindi io devo fare per forza di cose quello che serve ai cittadini e c'è poco da girare. Il paese ha tante cose che nel tempo probabilmente sono state tralasciate, ma sono scelte amministrative, ripeto, io non discuto quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto di buono va comunque portato avanti perché bisogna ripartire.

0: dell'opposizione Maria Clotilde Scalas, che con la sua Viviamo Burcei ha ottenuto 510 voti, conquistando il 36,5% dei consensi. A Ballao ha vinto la lista Rinascita e Coesione per Ballao, capeggiata da Severino Cubeddu, che con i suoi 289 voti ha conquistato il 55,3% dei consensi. Al secondo posto si è classificata la lista Fare per Ballao di Emanuela Luci con 232 voti, pari al 44,4% dei consensi. Lo 0,2% è il risultato ottenuto dalle altre due liste, rispettivamente Progetto Popolare di Rosario Milo, che così come Insieme di Gianluca Garau hanno ottenuto un solo voto a testa. A Goni ha vinto la lista Goni Riccardo De Lusso sindaco con 167 voti e il 67,9% dei voti. Secondo posto per la lista Fenice di Goni con 78 voti e il 31,7%, e a seguire la terza lista Insieme di Francesco Raucci con un voto pari allo 0,4%. A Silius ha vinto Marino Mulas con la sua lista Impari Bodeus Sempri con 420 voti e il 57,5% dei consensi. Si siederà sui banchi dell'opposizione Rita Porru con la lista Ripartiamo da Silius, che ha ottenuto 310 voti, pari al 42,5% dei voti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio figlio sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma quel mondo mi ha cambiato. Ho ancora

tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

ancora non mi è passata. Pensavo era qua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerso in sta vasca di sangue.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura.

0: per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Amici, buon pomeriggio, bentornati al programma Dediche Richieste. Un saluto grande da Gianni, quello che state ascoltando dai nostri microfoni, qui dai microfoni della nostra cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera, parte un altro viaggio musicale insieme a me, ma soprattutto insieme a voi all'altra parte che seguite il programma con tanto affetto. Grazie per essere in mia compagnia in questa prima puntata della settimana, martedì 9 giugno 2026, tutti a bordo perché è la nostra nave carica di musica, sta per prendere il largo. Allora partiamo subito con il primo brano in programma, una delle novità discografiche per quanto riguarda la musica italiana, Benge Fede, Alex Pritti, Viva la Vasca.
1: In questa

saluto a degli amici che stanno seguendo il programma, Giorgio, Roberta, grazie per essere in mia compagnia anche in questa puntata. Bene, siamo pronti per ascoltare la prossima canzone. Intanto Viva la Vasca, il titolo di questa canzone, questo nuovo singolo di Benji e Fede insieme ad Alex Britti. Ok, si parte con la prossima, però prima volevo ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, potete farlo inviando il messaggio WhatsApp al 346 12 72 406, sotto sotto Aiello.

Così siamo partiti, intanto ci siamo appena ascoltati sotto sotto, la voce era quella di Aiello, continuano ad arrivare anche i messaggini con richieste, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali anche nella versione estiva del programma Dediche Richieste con Gianni in vostra compagnia. Ilari Duff. Hey, no.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Vün!

Ipiaio, questo è il titolo della nuova canzone di J-Ax, richiesta quest'oggi da Marco, che saluto e ringrazio. 346 12 72 406, il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate il messaggio WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Va bene, continuiamo con la prossima canzone. In arrivo un bel duetto formato da Clara e San Giovanni, Le ragazze.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Siamo tornati con un'altra new entry, un'altra novità discografica, la stiamo ascoltando da qualche puntata, si intitola Epopea, questo è il nuovo di Dolce Nera.

qui su Radio La Voce, la musica di oggi, le canzoni che ci terranno compagnia anche durante l'estate 2026, le vostre segnalazioni, dischi da ascoltare, ballare, dedicare, grazie al messaggio che potrete inviarci durante la diretta al 34 612 72 406. Quindi messaggiate, sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Va bene, abbiamo ascoltato anche la nuova canzone di Dolce Nera, Epopea, e ora c'è lui con Summer Funk, Francesco Gabbani. Devo salutare anche Sabrina e la piccola Giulia.

Francesco Gabbani qui al programma Dedica Richiesta, gettonatissimo con il nuovo singolo che ormai ci sta accompagnando da diverse puntate, Summer Funk, nuovo di Drake.

Il nuovo di Drake qui su Radio La Voce, un brano di oggi pubblicato pochissimi giorni fa, è una canzone di ieri che andiamo ad ascoltare, ma che dico di ieri, dell'altro ieri, è un brano che è entrato nella storia della musica rock mondiale, la grandissima voce, l'indimenticata voce di Tina Turner con Simply the Best, è il brano dedicato a Paola da Giovanni.

L'indimenticata voce della grandissima Tina Turner qui al programma dedicato richieste quest'oggi, con questo grandissimo suo successo, The Best. Grazie intanto a Giovanni che ha segnalato il brano da dedicare a Paola, quindi un saluto a Paola e a Giovanni, protagonisti di questa dedica. Musica italiana con La Testa Gira, Fred De Palma, Emi Schilla e Anitta.

a furia di girare la testa mi è venuto un mal di testa. La testa gira, la grande hit che si balla, si canta, Fede Palma e Mischilla, Anitta, insieme per questo grande successo che anche oggi è stato uno dei vostri dischi richiesta. Va bene, continuiamo ancora con la musica italiana, intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggeri con noi durante la diretta, 346 12 72 406, perdono, il titolo della canzone, Tiziano Ferro è Lazza.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo in diretta in questo pomeriggio caliente di questo 9 giugno 2026. Sono le 17:51 minuti, in rigorosa diretta ovviamente. Ciao da parte mia, buon pomeriggio a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8. Abbiamo diversi amici che ci seguono anche in streaming dall'app and up. Grazie per essere insieme a me e soprattutto insieme a tanta buona musica. Bossa nostra, Gaia.

risposta nostra nella voce di Gaia qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia. Intanto saluto ancora tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio e non solo, ovviamente abbiamo diversi amici che seguono anche in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Se volete partecipare al programma potete farlo, basta inviare l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406 e così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Rolling Stones, The Colors.

Colors, Rolling Stones, altro disco richiesto da voi in questa puntata. Intanto saluto a un altro grande amico che segue sempre con affetto The Colors, Rolling Stones, altro disco richiesto da voi in questa puntata. Intanto saluto a un

La nuova di Rama qui su Radio La Voce al programma Dediche Richieste Cabana. Prossimo disco che ci porta dritti in uno dei tanti spazi dedicati al ritmo e alla dance, spazio come sempre dedicato a voi, Discoteca Omni all'ascolto dei 96.8, Disco Cherry, Purple Disco Machine.

Bene amici, con questo disco dei Purple Disco Machine, l'ultima loro produzione discografica per quanto riguarda la dance, Disco Cherry, che stiamo lanciando ormai da qualche puntata. Va bene, ancora un saluto a tutti voi amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori. La grande musica del momento, i grandi successi italiani, internazionali, la musica straniera, i grandi successi dance del momento dell'estate 2026 e i vostri dischi preferiti con dediche, saluti, auguri. Intanto c'è un altro disco richiesto da voi, eccolo qui in arrivo, Jamaican Bamban, disco dance richiesto da Luca, che saluto e ringrazio. Ciao!

Jamaican Bam Bam, altro bella disco dance, oggi tra l'altro richiesto da un amico che saluto ancora e ringrazio. Approfitto per ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica da fare, ci sono dei saluti e degli auguri, allora non aspettate, inviate subito il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Questo è nuovo di Christian Marchi, Summer is Magic.

canzoni da dedicare. Gianni e la sua simpatia. Radio La Voce. Tutta la musica italiana, le canzoni internazionali e i dischi da ballare con contorno di battute e allegria.

0: la tua canzone preferita. Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia. Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Il cielo questa notte è una palera, fortuna sto qui dove sto.

0: Dalla voce di Ermal Meta, il suo ultimo singolo dal titolo Calma Metafisica, un'altra canzone che è stata richiesta da voi che state seguendo il programma in diretta radio e non solo, quindi un saluto a chi segue dai 96.8, quindi dalle frequenze radio, ma anche a chi ci ascolta in streaming dall'app, in dub, insomma come sempre diversi modi con i quali stare in nostra compagnia. C'è un altro disco pronto per essere lanciato, lo ascoltiamo subito, in arrivo Buon Vento, Jovanotti e Alfa.
1: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

0: bel duetto formato da Lorenzo Giovanotti e Alfa, con questa canzone che stiamo già ascoltando alla grande in queste ultime puntate, un brano che ci accompagnerà per un po' di tempo, sicuramente anche per buona parte dell'estate. Buon vento, il titolo del brano, Jason Derulo, Sexy for Me.
1: I just love to say it.
2: Jason.

Altra new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica internazionale, nuovo di Jason Derulo, Sexy For Me. Torniamo in Italia, un altro disco richiesto da voi, si intitola Amore Senza Fine, la voce è quella di Laura Pausini.

Laura Pausini qui al programma Dediche Richieste, Amore senza fine, il titolo di questa canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata. Bene, continuiamo con la musica italiana e continuiamo con la voce del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con questo brano, vincitore, parlo della categoria Giovani Nuove Proposte, Niccolò Filippucci, che continua la strada del successo anche con questa nuova canzone dal titolo Mantra.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici, le migliori hit italiane e internazionale dance qui al programma dei Dick Richies con Gianni in vostra compagnia. Lo speaker di turno, la voce che state ascoltando dai nostri microfoni, Break Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Arrivo anche il nuovo di Logasman, Girasole.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Un'altra di quelle new entry per quanto riguarda la musica italiana che abbiamo già ascoltato in queste ultime puntate, qui al programma Dediche Richieste, Girasole, la voce era quella di Leo Gassman. Novità anche per, ovviamente non poteva mancare anche lei, non passa l'estate senza un brano di Baby K, anche in questa estate 2026 abbiamo una canzone targata e cantata da Baby K. Questo è il titolo Tuca Macarena.

E questo è il ritmo del nuovo singolo di Baby K, Tuca Macarena. Ok, va bene, continuiamo con la musica. Intanto saluto anche chi si è appena sintonizzato sulle nostre frequenze. Sono le 18.48, siamo come sempre in diretta, in live dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui Gianni a tenervi compagnia con le migliori hit italiane, internazionale, dance del momento e non, alcune delle canzoni che stiamo già ascoltando ci terranno compagnia durante l'estate 2026.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

grande voce di Malika Yan con questa nuova canzone dal titolo Una possibilità. Ed è finita, vabbè, avremo modo di riascoltarla ancora nelle prossime puntate, anche grazie alle vostre segnalazioni. C'è un altro disco in arrivo, ancora musica italiana qui al programma Dedica Richieste con LDA H7 Santa.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Noi due siamo bravi,

0: se vuoi per abbo.
1: Anche se martedì, questo era il lunedì nero di Mr. Rain, il titolo della canzone ovviamente Lunedì Nero, che abbiamo già ascoltato in queste ultime puntate, un'altra delle novità discografiche. Il brano che ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta, ultimi lanci, abbiamo ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero 346 12 72 406. Sabato sera Mara Sattei, Enrico Rigiotti.

nell'ultima parte della nostra diretta, amici, anche il nuovo singolo di Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti, sabato sera. Mike Posner, David Guetta, ci trasferiamo per pochi minuti in discoteca per ballare alcuni successi dance del momento e non, e soprattutto del momento, è un'altra new entry, I Went Back to Ibiza, Mike Posner, David Guetta.

Back to Ibiza, Mike Posner e David Guetta nel gran finale del nostro programma. Ultimi lanci, amici, siamo quasi alla fine di questa puntata. Ancora diversi minuti con i quali stare in mia compagnia, in compagnia di tanta buona musica.

amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata più lunga del solito. Vi do appuntamento alla prossima, si parte alle 17 con ovviamente Gianni dallo studio, voi all'altra parte, tutti quanti, speriamo che qualcuno in più. Vi lascio con questo bel disco di Molella, Buster Keaton, Miss Olay, And It Goes Like.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: physical and see if you would touch me.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siate qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate d'un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, presso a pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Annina, da Ritz Cantastorie.

0: Sono le 21 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Dimmi quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: amo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Alba.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

È da tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo,

use where I use is you. Skinny, don't fuss, it kills, breaks.

c'è mezzo un mare di squali ed ho capito. Nel mondo più sbagli e più impari, faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche una

in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza

non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia, perché allora è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, ma svegliati, ma chi la vuoi dare a bere?

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: l'una e 30 minuti. 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.

vento da molto lontano. Stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non è.